Susanne, lecker bist. Ja, io carto andavo vorrei, attacchi porcellana.